veglia va, cieco di veglia, la li lo, la li lo, la lo, la lo. Na lecca moggi veglio, la mofte da ti veglia, la la la la.